de tokoso kidi da bahada di bada di asa. Ifando faso pati di kebadu watala pati kate baha. Izende le kepetu manaka di da kabadu basadiya. Izala da da da da shanda da da da ba kidi da bada da bahas. Raka da da da ba shanda da da ga di da baha da da da di da baha. Rakada da bashanda krati de bada da bazonde de balia. Ifranda da bado da bazonde de bahalia ta da badia. Rakada da bashanda la kabadi da kadaba. Ifanda da bado so prati de bahada da badia da. Zalagadi da bahashanda da gadi da

0: Sami sorry no pa. Kel chako toothpaste na me di chuchu mi se. And mami confidence. The morning in her.
1: Se wishia ama na mi si fit hey gusuna misrea. Hey yo wanwa wahu. Me di kel chako toothpaste. Any chuchu mi se. Oba di any pa. E wo bi di emuno. Any e di aye kel chako toothpaste.